0: ti malvagia, vattene in sole in faccia, ad ogni conto io vo finirla. Vespone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie e sia anche un'arpia. A suo dispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a questa manivolta più soggetto.
1: Qui vi cade l'asino, accasatevi che fate ben l'approvo.
0: L'approvate? Manco mal l'approvò. Dunque m'accaserò.
1: E prenderete me?
0: Te?
1: Certo!
0: Io non so chi mi tiene, dammi